Che voglio gli acqua leggeri, galeri mancio, mi baba baie di mal. Il mio nome è Duelne Massina Turu, uno maio toccoso. Maio, ma ora il maio, sane, quando ne è in alfa li giara, ti giani eliman, samma barca elimana, madura sin mutar. Bu, birana me, samman, combino me, quando ne è in ebay musu bintel samma saidiero. Di mio nome.

con binomi a me già gli liguri e varianla wana fode keri woni fudi jayu jundirde poe kai fondani kirade indiyarasi dubi minanimi.

notte, non mi giorno per mi cimbello. Poi manco i giali, ma rutale, a sinbocce, un gel, alla gebu, noi al baghetto, non baghetto. Fari gay brim gay bintajai, agnato gay brim gay bintajai, agal gay brim gay bintajai.

di joy ala ya mat lamin jassama waji ci betwar dakar na jaay ndey mari ma ci cote d'ivoire par gey brim gey binta jaay ak brim gey binta jaay magi tek mari jawfal sa kumba ise jey ibrahima ibrahima yasin lañu dippe

mai dirigere. I dirigere. Debbo pullo mo kuccidire o do joni joni ko man dum cassette do joni joni. Cassette go wana simmi nan wana rallu man ko mo joodi min joodi bandira makko fu joodi tawna.

0: no van a dar mi esquino.
1: Yeah.
0: bisogno che hanno cominciato a fare valente, era valente. Poi io mi ricordo che c'è di Cile, ho caso a Cile, anche di Cile, e il caso, quando è caso non hai. Io c'ho io a di caso, non ci vedo a c'è di caso, e lei giù, non c'è. Un po' di più. Mancinella, mancinella, da lì, il caso, in caso,
1: Thank you.

0: mi farmi venire su di me, nanna, ma... Non ho la mia copina, ma come lo vai? Se non casi, mi atti a farmi rinunciare mai io, ne... Mi tutti noi andiamo su di me, nanna, e non mi dite che tu... Mi ero Mohamed Maro su di me, mi ero vada alla copina, mi è di alla copina, ho detto.
1: Yeah, it's fun.

ndemel saare banda he mo juro hen temmi di mudal borgo cew be nang so ko fi jawi e inde Ahmadou Lom inde jonde joddinde mo welti mo juro hen temmen nay albarka.